0: Tasta, a jucaraba e ceramo.
1: So si.
0: Si cavav tu mengevari so.
1: So cameste si caves.
0: Da cade che rasca di dili.
1: A sar che rasla.
0: Nasciuna in cecado ritmo.
1: No.